0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, three, three, three, three, three, three.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM per voi.

0: κάτι. Non sento Tiziano Ferro.
1: Grazie Milano. Laura numero uno, più grande. Buonanotte.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Laura Pausini!
1: Yeah! Thank you everybody, arrivederci!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia. Una grande cantante, una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
2: Do you laugh at that? Do you laugh at that? Do you laugh at that?

0: Righetti. Dai ragazzi, West e Righetti ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Solo adesso dimmi, quelle parole d'amore, dove sono quei baci?

0: facili, se ogni tanto.
1: Signori, grazie. È un bel piacere, grazie a tutti, grazie.
0: Che bel applauso, eh. Allora facciamo ancora.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

energia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Ma te che sei? Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.